Cantami una canzone d'amore, una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

0: scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: RDB.